Angeli Tui Sancti, ad tenti nea que nos in pace custodio. Et benedictio Tua sit